Not in the law che non può sinti a vementa. Not in guerra che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura, mio hermano in Cristo. Amen. Gloria nel buon nome del Signore. Tu cosa sopra junto pa' bon.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare con il signor Benciaro Manco, ne? Vediamo che da punta romana, che spera, con lo scadro mai non sparti dei mensaje a chi, e con un altro volere di praticare in nostra vita, e anche con partire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

chiariamo un attimo un giorno, mi ha anche per pensato che il signore ben sciarro manco ne. Ma da sempre mi da punta romana, che spera, che non scada mai uno sparto dei mensaje a chi, e con un altro problema di praticare in nostra vita, e anche con partire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?